Dija di Mozambique ya makamoni Amushingwa la riwe mon Amo mariwe mon Amukobo la riwe mon Aparapa atariye mon Anampula takirume Mapiyo zambezi ya Festivala numolo kwe mweri mon Mone amozi.

Nana wiba wa pureza wa fino bella zizanti nana bomma wani kolage paso pe chenjewa na anamuthi makama ka mwa edi mwasunzi aima azombe gano de wudena mu laboni wida mangona daina kala makata mi omarma okala wawa wova wita ni ochimela wila sisintleto otimwini Wali pureza fino vano Jose Mukaveli kidokidia Mosambiki bela balada para venha as filhas.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: mikono unapite wedai kazanga tifungulire ni kundipite dirima munako ndina usansuyo usansuo kuti kunanga pa usansuo kuti apasanya ndine ndiwe unapite wedai
1: achimboi njanji njachinamba makamaka njanji njamoto.